tutti i quadri che ho, di tutti i quadri sei tu, la più enigmatica. Nudo di donna sì, ma nudo di donna però, molto romantica, impressionistica un po', il rosso, il giallo ed il blu, che sanno d'Africa.